0: anni di cosa sei chiesto da sera me te stonda solo il cielo le ostine re ma su volta ci la figlia sposo i cose vede da in dan buscolo ciò che ti c'è di balavolo anni di cosa sei chiesto
1: Danko Rádió a Tiszatónál FM 105,2 a Magyar Zene Rádiója.

servirà, bisogna doncia dalla selva enda, di dolci loja perché non c'è niente con discardenda, ecco servirà, bisogna doncia dalla selva enda.